0: yeah. Come on, kids.
1: Gini silu, gini salu, gini mal, siva siva, gata misa, siva nerdi, nalu, vasa, ranga, silu, kota, nerdi.